kayana. Yesu me suka mibi. Ate binga kupo. Wumi mama. Wundi me kama fuo.